Nina Kotono. Menso Suma Kotunipi. Menso Makotono. Namapo. Come on. I won't let them cheat me. Nyame Yasahine. Amanina. Rekotono. Menso Suma Kotono.